Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

and I'll stay home every day. Just treat me right, baby.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Se io tornassi indietro, rifarei esattamente tutto ciò che ho fatto, ma pensandoci bene, qualche cosa invece

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

1, 2, 3, 4. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Un bellissimo.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Let me see you.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 8272688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ma sì che sono io, e l'anima la vedi, oggi mi sento un dio.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Gli USA hanno promesso forniture militari per rafforzare il governo di Beirut. Intanto però l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 i morti in 24 ore. E poi il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA che vota sì al ritiro delle truppe americane dell'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Kashmir, iraniani contro il Kuwait, con il consigliere militare della guida suprema Khamenei che avverte: risponderemo ad ogni aggressione con un diluvio di missili. La grazia a Nicole Minetti, fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, trasmettendo ieri al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza la PG conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. Le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni, come riferito al Fatto Quotidiano, risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, scrive la procura. Un velo di tristezza oscura la giornata azzurra a Roland Garros, dove ci sarà sicuramente un tennista italiano nella finale di domenica. Ancora un infortunio muscolare interrompe nel secondo set il cammino di Berrettini, lanciando in semifinale Arnaldi, che domani affronterà Cobolli, travolgente contro il canadese Aliassim. Eliminazione shock tra le donne della numero 1 Sabalenka, oggi la finale del doppio misto con Errani Bavassori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-573-3403, 347-8272688 oppure 329-4131-817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Israele bombarda ancora Gaza, colpita un'abitazione, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi, mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona a cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Ma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 morti in 24 ore. E poi c'è il conflitto USA-Iran. Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA, che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area, ma Trump può porre il veto. E ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio d'attacchi incrociati americani contro l'isola di Keshem e iraniani contro il Kuwait. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi allo studio universitario in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'Università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Si

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Pur senza il numero uno del mondo Yannick Sinner, la Grande Air rimane più che mai italiana dalle parti di Roland Garros. Il campionato del mondo sulla terra rossa avrà sicuramente un tennista azzurro in finale, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato l'obiettivo, il romano d'Imperio, in 4-7 contro il canadese Ogier Aliassim, 4 dell'ATP. Il sanremese in vantaggio 7-5, 5-2 per il ritiro, purtroppo per infortunio muscolare l'ennesimo di Matteo Berrettini, perché ogni gioia si porta appresso un retrogusto di infelicità. Domani dunque altro derby post Empalio, ancora più pesante, tra Cobolli e Arnaldi, che ascoltiamo.
2: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
3: Sono contento sicuramente. Inaspettato. Se penso ad ovvero un mese fa che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
1: Rimaniamo in tema azzurro, parlando di calcio, ancora sotto shock per il terzo flop mondiale, alle prese con la ricostruzione difficile in attesa del nuovo CT. Ieri, nella prima delle due amichevoli di giugno, in Lussemburgo, la nazionale dei giovani affidata alla guida dell'Under 21 Silvio Baldini si è posta 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Domenica, secondo test contro la Grecia. Cambiamo argomento, sogno ancora di vincere il rosso, così Charles Leclerc, che ieri a pochi giorni dal Gran Premio di casa a Monaco ha rinnovato di altri 3 anni l'accordo con la Ferrari, guadagnerà oltre 35 milioni a stagione, il monegasco al cavallino dal 2019. Basket, Milano travolge 93-68 Brescia, si porta sul 2-1 nella semifinale dei playoff scudetto, domani match point al Forum, stasera sull'1-1 Venezia Virtus Bologna. Infine la pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia, 37esimo successo di fila, le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria stanotte all'1, sfida con l'Olanda. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza.
0: Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva, diretta al cuore.

dorme ancora, è che questa è proprio una notte che gira bene, gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Sentimi pulsare fino a quando il fiato ferma il tuo pensiero prima che si infranga e lasciami filtrare lento e indisturbato, fammi riposare, lascia che io rimanga qui. Toglimi lo sguardo, toglimi il respiro, togli i tuoi pensieri da una bocca che non può parlare senza più ferire.

ancora fino a quando passa questa mia paura, questo mio terrore di guardarti dritto in fondo agli occhi e di scoprire ciò che pensi veramente tu di me. E lasciami qui

ancora a me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mar Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele su cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Giulio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte all'una sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa c'è.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

che il tuo viso sembri stanco, inesorabilmente più appannato per ogni pelo bianco.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Si riaccende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu. Con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi medio orientale, a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington, ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a respingere l'accordo. Alessandro Ceselin.
2: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato l'attacco che ha condotto alla morte del settimo casco blu nel sud del paese dei cedri. Nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi tre mesi, poche ore prima Washington ha annunciata una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe il cuore dell'accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle. E altro sangue scorre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini.
1: Ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo, corrito immediato, a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne Francesco Dolci. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Ogier Aliassime, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i due tennisti italiani.
3: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande Slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
4: Sono contento sicuramente. Inaspettato, se penso a dove ero un mese fa, che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid. Quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
1: Nell'altra semifinale di domani, Zverev Mensik, oggi semifinale finali femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
5: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
6: Radio Studio Potenza.
5: FM 96 e 100.
6: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
5: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
6: RSP Eventi.
5: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torra a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza.
0: Radio Studio Potenza,

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Ti muovi bene su quei
1: tacchi a spillo. Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Ci siamo amici, ci siamo. Ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela.
2: Ed eccoci pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, attraverso sei canzoni, una per ogni decennio. Naturalmente si parte da molto lontano.
3: Infatti partiamo andando ad ascoltare un gruppo musicale beat che durante la sua carriera si è spostato su un altro genere musicale, il pop melodico. Il brano che andiamo ad ascoltare è stato inciso nell'autunno del 1968 con Gli occhi verdi dell'amore, I profeti.

0: Abbiamo appena ascoltato un bellissimo pezzo dei Profeti, Gli occhi verdi dell'amore, e adesso ci spostiamo di un decennio per andare ad ascoltare. Ce lo vuoi dire tu, Marco?
1: Allora, questa era la classica canzone dove vissero tutti felici e contenti. Mi innamorai di lei, lei di me e basta, fine. Non si capisce allora perché c'è stato un passato remoto, forse perché non c'è rimasto più niente. Vabbè, dai, questa era una considerazione che valeva quel che valeva. Passiamo a qualcosa di molto più scanzonato, anche se comunque le canzoni di questo artista calabrese non erano mai scontate, non erano mai facili. Nunteregge Q, stiamo parlando del mitico Rino Gaetano.

0: 68.
1: Purtroppo la devo tagliare, ma io le canzoni di Rino Gaetano le adoro, perché passano gli anni, passano i decenni. Questo è un pezzo degli anni 70, seconda parte degli anni 70, ma rimane un brano attualissimo, non te regge più, perché sembra che, cioè, i decenni passano, ma le cose in questo paese non cambiano mai. Va bene, abbiamo così completato il percorso anche degli anni 70, passiamo agli anni 80.
2: Esatto, infatti andiamo ad ascoltare un cantante, attore e personaggio televisivo italiano. La sua celebrità è legata soprattutto agli anni 80, in particolare fra un pubblico giovane. Nel 1983 esordisce a fine estate con il singolo Rocky Rollin, e lui è Scialpi.
3: Sono fra di noi

0: Abbiamo ascoltato un bellissimo pezzo di Shelby con Rocky Rollin e adesso passiamo la voce a Marco.
1: Anni 90, si corre amici in Italia in sette note, non abbiamo tantissimi minuti a disposizione, il minimo indispensabile per farvi percorrere la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri attraverso un brano per ogni decennio. Dicevo anni 90, ci stiamo avvicinando alla conclusione del secolo scorso, del millennio. Marcello Pieri, Femmina del 1993.

0: Marcello Pieri, lo abbiamo ritrovato quest'oggi con il suo primo brano d'esordio, col quale partecipò al Festival Bar del 1993, risultando poi protagonista della canzone più venduta in quell'estate. E adesso salutiamo il passato secolo ed entriamo nel nuovo secolo.
1: Esatto, infatti gli anni 2000 hanno visto la nascita di nuovi talenti grazie a nuovi programmi televisivi che hanno sostituito eventi seguitissimi, come ad esempio il Festival Bar oppure il Disco per l'Estate. Stiamo parlando dei talent show. Il cantante che vi sto per presentare è stato scoperto proprio grazie a un talent show, Marco Carta, con Un grande libro nuovo.

0: Abbiamo ascoltato una canzone del 2009, un grande libro nuovo di Marco Carta, e ora ci spostiamo ai giorni nostri.
1: Ormai siamo ad un passo dai saluti, amici, in quanto il nostro tempo a disposizione scarseggia. Abbiamo solamente la possibilità di regalarvi l'ultimo brano per quest'oggi, dal 2009 al 2018, da un cantante all'epoca sconosciuto ad uno invece che di carriera ne aveva già fatta tanta, Luca Carboni.
2: Io non

0: una grande festa. A concludere il percorso di Italia in sette noti, lui è stato Luca Carboni, che ha completato tutto il panorama delle sei canzoni che ci siamo divertiti a regalarvi per farvi conoscere, se non lo sapete già, un pizzico di storia della nostra canzone nazionale, la storia della musica italiana. E con questo Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.
0: A presto, ciao.
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
5: Sta iniziando tutta musica con Dora Emanuel.
6: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
7: Sì, forza!
8: Si parte anche questa settimana con A Tutta Musica. Non sono solo, perché c'è la mia compagna di avventura con A Tutta Musica dal nome...
9: Ah, scusa, Dora, è che stavo addormentando. Mi sentii addormentata.
8: Buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio.
8: Che poi
9: a tutti.
8: Il pomeriggio è il momento che se uno dorme di più, adesso in estate, no? Dopo
9: sì.
8: Il pranzo.
9: Sì. Come... arriva il sogno.
8: Esatto.
9: Llega ese sueño tan rico che sean 10 minuti, 15, non so, 20.
8: Ma a me 10 minuti non bastano, almeno 10 minuti non bastano, ne vorrei almeno 25 e 35.
9: No, però... buonanotte.
8: Però è vero. E specialmente adesso in estate, come è cambiata l'orario, cambia un po', cioè è una specie di affaticamento che abbiamo, quindi dopo pranzo noi diciamo che viene la voglia di fare la pennichella, quindi il sonnellino pomeridiano che molti
9: sì,
8: fanno, che molti
9: sì.
8: fanno.
9: Che per... molti facciamo.
8: Che noi, certo.
9: Includiasi.
8: sono incluso in questa
9: esatto,
8: cosa. Sì,
9: esattamente.
8: Sì. Ma poi non è colpa mia, perché la notte non si riesce a dormire bene. Oppure perché dobbiamo anche svegliarci presto la mattina per andare al lavoro. E poi arriva la domenica e la domenica invece di rimanere a letto
9: sì.
8: Riposando. Dormendo, perché puoi dormire fino all'ora che vuoi, perché domenica no, domenica ti svegli anche prima della sveglia che metti dal lunedì al venerdì, per dire.
9: Sì, esatto, una ora prima, un pochito prima antes. No, è orribile, perché tu stai con ese, dice, ay, mañana es domingo, me puedo levantar por a las 7, a las 8. No, por ahí tipo antes de las 5 de la mañana tú ya estás.
8: Sì, ma poi il bello è che sei anche sveglio, cioè non
9: sì.
8: è che ti svegli mai sonno, no, sei proprio pimpante, allegro,
9: sì.
8: Sì.
9: Non è uguale che un giorno in tre settimane che tu dices, oh, io voglio suonare l'allarma, abbrazas tu cojín e sigues dormendo e suona l'allarma e uno già medio addormentato.
8: Esatto.
9: Eso no. es lo más brutto.
8: Che brutto. Fateci sapere che cosa ne pensate, che voi mandate i vostri messaggi, le vostre domande al 371-4634-294. Noi saremo qui per ascoltare i vostri messaggi e leggerli anche in diretta. Vi ricordiamo però che abbiamo le rubriche anche oggi, che segna il libro grazie alla biblioteca di Marrubio con le... diciamo i consigli per la lettura. E poi c'è il Talent On Air, che è dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica per farla sentire qui nel nostro programma, e poi per partecipare a questo talent con la possibilità di vincere anche una intervista radiofonica. E poi c'è lo spazio che è curato da Dora, che è il Caffè 90, che ritroveremo tra pochissimo.
9: E detto tutto questo, adesso inizia
8: a tutta musica.
10: Queridos pasajeros, tren con destino, la fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.

0: E questo era il Caffè 90 curato da Dora. Io ne approfitto adesso che sono vicino al microfono, con i microfoni aperti, per salutare a Roberto della pizzeria Sbobbi di Terralba. Grazie, buonissime le pizze, complimenti. E poi volevo salutare il nostro carissimo amico Antonio, che ci porta sempre in viaggio quando può. Grazie Antonio, un abbraccio fortissimo.
1: Y hemos escuchado en el Café 90 de hoy a Stefano Secchi con I Say Yeah, y con Doble D con Found Love. Y Café 90 torna la próxima semana.

0: aquí bailando en nuestras sillas esta bellísima canción, clásico, ¿no?
1: ¿Cómo es que de tu prima estamos tarareando?
0: Perfecto.
1: Ah, ok.
0: Perfecto, tarareando.
1: Porque fue tarara, tarara, tarareando, sí. Ok. Estábamos tarareando la música de Mauro Picotto, Cómodo. Che era la lucertola grande, no?
0: Sì, esattamente.
1: Lucertolone di Mauro Picotto. Adesso siamo entrati nella parte che è praticamente lo spazio dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica a questo programma grazie alla mail a dimenchiocciolamail.com e per partecipare al Talent On Air e vincere una intervista radiofonica. L'artista di questa settimana, lui è Fisio e ci fa ascoltare Talassofobia.

Non dormi, paura dell'incubo, allora non trovi la cura con l'ansia che sale. Non ti lascio andare tenaglia del male, l'angoscia del mare, l'abisso animale. Lo vedi, lo senti, vorresti gridare, ma non ci riesci, non sai chi chiamare.

0: Ormai quella parola era diventata la mia scusa, l'ipocrisia di rifiutare lo stesso aiuto che recriminavo di non ricevere. In fondo, bastava svegliarsi e smetterla di aver paura del cambiamento. Perché sì, il mare ti cambia per sempre.
1: Un tema particolare questo di talassofobia, grazie a Fisio che ci ha mandato il suo brano qui a dimenchiocciolamail.com e partecipa anche lui al Talent On Air con la possibilità di vincere anche una intervista radiofonica. E Talent On Air torna la prossima settimana.

Rubio, anche questa settimana c'è Segnalibro, dove vi consigliamo i libri da leggere anche per l'estate. Eh sì, il primo libro che vi presentiamo si intitola Il vento soffia dove vuole, di Susanna Tamaro. Racconta la storia di Chiara, una donna vicina ai 60 anni che è rimasta solo per qualche giorno nella sua casa in collina. Decide di scrivere tre lettere, una alla figlia adottiva Alicia, una alla figlia Ginevra e una al marito Davide. Attraverso queste lettere ripercorre la propria vita, amori, dolori, crisi, rimpianti e momenti di rinascita. Il romanzo affronta temi delicati che permettono al lettore di immergersi nei panni dei protagonisti della storia. Il secondo libro si intitola Cesare, la conquista dell'eternità. Nuovo libro del famosissimo divulgatore scientifico Alberto Angela, che ci trasmette e ci trascina nella storia di Cesare, facendoci vivere un'avventura attraverso la sua ascesa, le sue battaglie, le conquiste. Le pagine seguono un ritmo intenso e arricchiscono il lettore di scoperte, riflessioni e curiosità sul mondo romano. Un'opera imperdibile per gli amanti della storia. Il terzo libro si intitola Questa neve. Nel gennaio del 1985 il Veneto è sepolto dalla nevicata del secolo. Tre fratellastri, Marcella, Antonio e Tuco De Santo, tentano di tirare avanti tra lavoretti puliti e colpi sporchi. La tempesta perfetta offre loro due occasioni d'oro. E Marcella è il motore della banda, impulsiva, magnetica, determinata a farsi notare da Albert Spaggiari, il leggendario rapinatore di Nizza, che lei sospetta essere suo padre. Ma sotto la neve covano segreti di famiglia che nessuno vuole affrontare. È un romanzo intenso e ricco di colpi di scena. E Segnalibro torna tra poco.

0: y entriamo alla novità editoriale. Il primo libro, Wendigo. Cosa succede quando il luogo scelto per ricominciare diventa il tuo peggior incubo? Scott Gardner è un uomo a un bivio. Il suo matrimonio con Clarie è in crisi e il rapporto con il figlio Howey sembra ormai irrecuperabile. L'offerta di un incarico come veterinario in una remota riserva naturale al confine con il Canada apre come la ultima ancora di salvezza. Un oasi di pace dove ricostruire i pezzi di sua vita, ma il silenzio dei boschi innevati e ingannevole, mentre l'inverno stringe la sua morsa gelida, Scott si ritrova intrappolato in una lotta per la sopravvivenza contro una creatura leggendaria guidata da una fame insaziabile. Tra segreti occulti e inseguimenti nella neve, Scott dovrà affrontare un orrore che non dimentica e che non concede tregua. Riuscirà a proteggere la sua famiglia da una minaccia? Il secondo libro, Le anni in bianco e nero, di Francesca Giannone, racconta la storia di quattro sorelle che vivono nel Salento del anni 60. In una famiglia tradizionale con il padre che impone alla figlia un certo stile di vita, le ragazze però sognano una vita diversa e cercano in vari modi di inseguire il loro sogno per conquistare la indipendenza. Mentre in Italia crescono le lotte studentesche, il femminismo e i desideri di cambiamento, le quattro donne sono protagoniste dei cambiamenti che attraversano in la Italia, un romanzo forte e ricco di insegnamenti. Il terzo libro, Jumpers, un salto tra gli animali, e se un giorno scoprisse di poter parlare con gli animali e capire cosa dicono? La storia del nuovissimo film di Disney Pixar, Jumpers, la giovane Mabel, che è una vera amante degli animali, coglie a volo questa opportunità e scopre misteri che vanno oltre ogni sua immaginazione. Un libro che i più piccoli amano. Entriamo all'attività da segnalare presso la nostra biblioteca. Mercoledì 3 di giugno vi aspettiamo in biblioteca a partire dalle ore 4:15 per un nuovo incontro di libro-terapia in compagnia della dottoressa psicologa Giuliana Manis. Presto novità sull'attività del mese di giugno. Grazie per la collaborazione.
1: Grazie a te Luca per essere sempre disponibile e grazie perché ci dai anche dei consigli per la lettura. E Segnalibro torna la prossima settimana.

Y entriamo a nuestra bellissima sección della richiesta musicale. Oggi con la de Gianluca che vuole ascoltare Te avviso, te annuncio de Shakira.

Questa era Shakira, richiesta da Gianluca. Ti ringraziamo Gianluca per averci mandato questa canzone, bellissima da ascoltare, grazie mille. Continuate sempre a mandare le vostre richieste anche per la prossima settimana al 371.

346-34294. E adesso passiamo alla prossima richiesta, che ce l'ha richiesta Giusy, e voleva ascoltare Stella Stellina di Alma Meta.

0: Alma Meta, Stella Stellina in versione remix, questa volta l'abbiamo messa per Giusy che ce l'ha richiesta. Grazie Giusy per la tua richiesta alla 371 46 34 294. E adesso, prima di salutarvi, aspetta, prima vi salutiamo, perché dopo c'è la musica e un'altra richiesta musicale. E quindi io prima vi voglio ricordare di
1: seguire la pagina di Facebook e Instagram de Dimensione Dance, y siempre dejar sus mensajitos al 371-46-34294, 371-46-34294.
0: E il canale nuovo di YouTube, anche seguiteci anche da lì, come A Tutta Musica, così potete anche riascoltare la replica se non vi siete non avete fatto in tempo a ascoltare la diretta. E adesso, prima di salutarvi, ringraziamo a tutti voi per l'ascolto che ci avete prestato. Ringraziamo la biblioteca di Marubiu e tutti i vostri messaggi. Grazie ancora, e alcuni li leggeremo anche la prossima settimana, perché sono veramente tanti, anche di complimenti. E niente, adesso c'è la prossima richiesta.
1: Che la prossima richiesta è di Roberto, che scrive: ciao, vorrei ascoltare un pezzo di Gabry Ponte, grazie.
0: E noi in chiusura a te Roberto te lo mettiamo veramente con gusto, con molto piacere, una delle ultime canzoni di Gabry Ponte per te. E noi ci sentiamo la prossima settimana.
1: Ciao. Ciao. And I can't get it out of my head now. Oh God, I'm hooked on the bass line.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: A questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che avevo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra live. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva incominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Stavo pensando tra me e me, dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce poi con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo, che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada. Michael Walden è grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti minuti? 4 e mezzo? Facciamo così. Facciamo una bella passeggiata in questa formazione da Golden Classic. Si chiamano Pockets.

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola. Mi taglia, mi fa, sta facendo un casino incredibile oggi. Ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon. Due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con energia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

guarda tre volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza, scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

ci sono ancora, non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Brick. Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

Sembrava fatta apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale. Ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa. Ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile. Si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un prossimo.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Eccoci amici, presenti e fedeli al nuovo appuntamento di Flashback Music Memories, il grande contenitore di buona musica anni 70, 80, 90 e 2000. In studio per voi Corrado Marescalco. Allora, via con il primo brano in programma.

Allora amici, in apertura abbiamo rispolverato questo brano del 1983, è il celebre brano synth pop della band svedese Fake. La particolarità della canzone che l'ha resa una hit in Italia e che contiene un verso cantato in italiano: ho tanta voglia di fare l'amore con te, ti voglio, è seguito dal cantante che risponde in inglese di non comprendere la frase. Ha fatto orecchie da mercante. Fake con Donna Rouge, 1983.

Allora amici, siamo arrivati fino al 2000, è un brano, un album del cantautore bolognese, no, è napoletano sicuramente, Edoardo Bennato, pubblicato nel 2000, è una raccolta di successi di 18 brani, contiene canzoni fino a più recente album Sbandato, 1998, il genere pop rock, il brano Sembra Ieri, Edoardo Bennato.

Buon ascolto e buona serata a tutti gli amici di Flashback Music Memories e in particolare al nostro amicone conduttore Corrado Marescalco.

Il brano all'ascolto è Forgiven Lover, Chic. Fan club della bella musica, Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, abbiamo avuto la fortuna di avere l'autografo della mitica Marina Rey. Abbiamo visto un concerto negli anni 90, 97 per l'esattezza. Questo è un brano del 1999, si classificò al 7° posto al Festival di Sanremo e segnò una svolta rock elettronica nella carriera dell'artista. Il brano era quello di Marina Rey dal titolo Un inverno da baciare.

Allora io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, va bene? Adesso ancora musica qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

fantastico questo brano 1982, il celebre singolo della band Stevie Miller Band. È stato scritto dal cantante Stevie Miller ed è diventato uno dei più grandi successi commerciali dal gruppo, naturalmente raggiungendo la prima posizione nella classifica statunitense Billboard Hot 100 genere rock pop. Stevie Miller Band con la parola magica dal titolo Abracadabra. Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore. In studio Corrado Menescalco.

0: Eccolo qua, imperterrito nelle nostre classifiche, nelle nostre, naturalmente nel nostro programma Flashback Music Memories. Eros Ramazzotti, Eros International, come lo abbiamo battezzato noi. È un brano del 2005, è una canzone di Eros Ramazzotti scritta dal cantautore romano e musicata da quest'ultimo assieme a Claudio Guidetti. Il singolo anticipa l'uscita del long play Calma Apparente, decimo album del cantautore romano. La nostra vita, Eros Ramazzotti. Salutiamo Romina che è all'ascolto.
1: Ciao caro Corrado, tanti affettuosi saluti a te e a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

sicuramente una perla, un brano fantastico per la grande band australiana dei Fleetwood Mac, 1977, tratto da Long Plane Rumours. 24 marzo del 77 usciva questa perla. Il brano principale è stato composto dalla cantante del gruppo Stevie Nicks, mentre Songs Bird sul lato B è firmato da Christine McVie, album di provenienza Rumours, genere soft rock.

È il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore, Pino Daniele con Oscar Raffone. La canzone riprende il famosissimo detto napoletano: ogni scarafone è bella mamma soia, ogni scarafaggio è bello per la propria mamma. È un inno all'amore incondizionato e l'accettazione, in cui il termine scarafone viene usato in modo affettuoso per indicare una persona all'apparenza brutta o sgraziata. Il tutto è tratto da Long Plain, Un uomo in blues, 1991. Pino Daniele, Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore. Grande sound.

ottimo sound quello della Irish Wild Band, Pick Up the Peace. Sono un gruppo musicale funk della Scozia formatosi negli anni 70 a Dundee. Il loro nome significa la band dal bianco medio. Si fanno conoscere nel grande pubblico suonando a spalla di Eric Clapton a Rainbow Theatre a Londra nel 73. Naturalmente grande sound funk, soul and disco. Irish Wild Band, Pick Up the Peace.

La mitica voce, quella di Riccardo Fogli. Siamo arrivati agli anni 70, 1976, è uno dei brani più iconici del cantautore italiano Riccardo Fogli. La canzone è stata inclusa nell'omonimo Long Plain e ha permesso all'artista di vincere il Festival Bar Disco Verde del 76. Mondo. Il jukebox universale della bella musica, Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati fino al 2000, il brano di grande successo delle All Saints si intitola Push Or, è stato pubblicato nel 2000 ed è celebre per essere stato il brano principale della colonna sonora del film The Beach con Leonardo DiCaprio.

Eccolo qua il grande successo del 1995, Audio 2 con Ale 20. Sono un gruppo musicale pop italiano formatosi a Napoli nel 93 per iniziativa di Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro. Album pubblicati 9, genere pop. Ale 20, Audio 2. Il suono amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Anni 90 usciva questo grande successo del duo svedese dei Roxette, pubblicato il 1 febbraio del 99 come primo estratto dal sesto album in studio Heaven's Night Day. Roxette con I Should Could Fly.

Il grande sound, quello di Vasco Rossi, Cosa c'è? Brano del 1985, tratto da Long Plain, Cosa succede in città? È uno dei brani storici più amati dai fan, caratterizzato da uno stile pop rock energico e da un testo che riflette sul superamento dei momenti difficili della vita. Mitico Vasco Rossi, Cosa c'è? Amici, abbiamo concluso, io vi saluto con The Alan Parsons Project. Ciao a tutti, ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qui sulla vostra radio del cuore, con Flashback Music Memories. Ciao a tutti.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
5: Va ora in onda Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance degli anni 80 e 90. Conduce Marco Mari.
6: Eccomi qua, ciao a tutti amici, sono Marco Mari, è arrivato l'appuntamento con Let the Music Play, la nostra sigla spiega tutto e quindi io evito di raccontarvi il tutto quanto. Allora, andiamo subitissimo con la musica, in quanto ne abbiamo parecchie anche quest'oggi da regalarvi, quindi inutile perderci in chiacchiere. Che dite? Partiamo molto forte, partiamo con un pezzo ovviamente degli anni 80. Tutta la prima parte di Let the Music Play riguarderà la dance del penultimo decennio del Novecento. Partiamo con questo pezzo di Dana Dawson, molto romantico e decisamente spagnoleggiante, sebbene lei non lo fosse, eh? Assolutamente no. Oggi partiamo romantici, dai, è bello ogni tanto, eh? Romantic World, questo è il titolo del brano d'apertura di Let the Music Play, in compagnia di Marco Mari, per ritrovare i grandi successi dance degli ultimi 30 anni del Novecento, che a noi che c'eravamo fanno tanto bene.

Eccola qua, la chitarrina spagnola che molto spesso non si sentiva quando questa canzone veniva all'epoca mixata in discoteca perché la si toglieva prima. Dana Dawson con la sua Romantic World ha aperto il nostro appuntamento di oggi di Let the Music Play, amici. Restiamo in tema di voci femminili, ragazzi, è questa, che artista! Stiamo parlando della meravigliosa Gloria Estefan con questa grintosissima Dr. Beat.

È la grinta cubana di Gloria Estefan con Dr. Beat nel nostro appuntamento di oggi di Let the Music Play. Che dite? Diamo un'occhiata a quello che ci attende da qui alla conclusione, ovvero nel corso del programma, visto che siamo semplicemente all'inizio. Tutta la prima parte sarà d'appannaggio della musica dance degli anni 80, che si porterà via buona parte anche della seconda, tranne l'apertura che riserveremo al disco degli anni 70. Gli ultimi 17 minuti di Let the Music Play invece li trascorreremo con la musica dance degli anni 90. Restiamo in tema ora di pezzi internazionali. Con noi c'è Michael Cretu e questa sua meravigliosa Samurai.

avuto un successo strepitoso questo motivo di Michael Cretu. Tra l'altro aveva una caratteristica e ha una caratteristica che in pochi conoscono. Ha un'introduzione meravigliosa che noi all'epoca non di rado la si utilizzava come apertura in discoteca oppure come ripresa in discoteca dopo i lenti quando magari li mettevamo. Ok, abbiamo ascoltato anche Michael Cretu con questa sua canzone intitolata semplicemente Samurai. Lui che è stato marito di Sandra, un'artista dance che negli anni 80 in Germania ha avuto un ottimo successo, ma non solamente in Germania, perché Sandra ha avuto riscontri, oltre al fatto di essere una gran bella figliola, un po' in tutto il mondo. Intanto noi stiamo correndo verso il completamento di questa prima parte di Let the Music Play, amici, l'ultimo singolo che il sottoscritto Marco Mari vi vuole regalare prima della pausa è questo di Joe Cocker. Avete notato che finora abbiamo proposto solo pezzi internazionali? E beh, ogni tanto ci piace anche così, perché poi alla fine Let the Music Play non è riservato soltanto alla musica dance made in Italy, c'è anche quella, ha importanza perché noi abbiamo fatto ottima musica dance negli anni 80, 90, ma anche 70. Però è bello anche proporre questi pezzi internazionali. Joe Cocker and Chain My Heart.

0: con Unchain My Heart di Mr. Joe Cocker si chiude la prima parte di Let The Music Play. Andiamo in pausa e tra poco si riparte col disco degli anni 70.
1: Game over.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

Rieccoci di nuovo insieme amici con il nostro Let the Music Play. Ci troviamo nella parte centrale del nostro appuntamento, quindi quella che si apre con il pezzo degli anni 70. Ragazzi, quest'oggi ripartiamo alla grande, ripartiamo con Never Can Say Goodbye. La voce è quella inconfondibile di Gloria Gaynor.

Never Can Say Goodbye, Gloria Gaynor. Ma quante volte è stata rifatta questa canzone, riproposta, rivestita, riadattata, riarrangiata? Insomma, ci hanno provato un pochino tutti dagli anni 70 ad arrivare in qua a dare una veste nuova a questo meraviglioso pezzo di Gloria Gaynor, che ci ha riportato per qualche minuto alla disco degli anni 70, la grande disco degli anni 70, che ora si fa da parte per passare all'ultimo pezzo della dance degli anni 80, almeno commerciale, anche perché poi tra 4 minuti la nostra attenzione si rivolgerà alla parentesi dedicata alla house music che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. E dopodiché ci saranno gli ultimi 17 minuti di Let the Music Play con la dance degli anni 90. Ma adesso siamo ancora negli anni 80, siamo nel 1985, gli Erasure ci regalavano questa Who Needs Love, il loro primo grande successo, una delle tante invenzioni dell'ex leader Depeche Mode Vince Clarke. Who Needs Love? Erasure in Let the Music Play.

E con Unit Love di Mr. Vince Clark e i suoi Avenger si chiude la parte commerciale degli anni 80. Adesso, amici, siamo pronti per tuffarci in quelle che sono le due ended. Quindi ha un'introduzione decisamente molto molto lunga.

quello è stato un periodo davvero cruciale nel mondo delle discoteche, perché si è passati da un modo di fare musica e di ballare decisamente orecchiabile, facile, coi ritornelli che tutti quanti potevano, insomma, farsi entrare facilmente nelle orecchie, invece ad un genere musicale molto più robusto, molto più ruvido.

be. E questo era Sterling Void con All Right. Dai che stiamo arrivando alla conclusione anche di questa seconda parte, siamo a metà programma, giusti giusti amici. Vediamo di chiudere la house music con questo pezzo del 1990 di Sharada House Gang. Produzione italianissima, è particolare che finora non abbiamo messo nessun pezzo italiano, quindi vediamo di recuperare ora.

0: e con House Legend di Sharada House Gang, produzione by Gianfranco Bortolotti e la sua Media Records, si chiude la House Music, si chiude la parte centrale di Let the Music Play, andiamo in pausa.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
0: I know you wanna say. Bene ragazzi, eccoci entrati in quella che è l'ultima parte del nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato, che a questo punto, da qui fino alla fine, e abbiamo a disposizione 17 minuti, ci permetterà di riassaporare alcuni pezzi degli anni 90. E quest'oggi amici partiamo fortissimo!

mi permettete ogni tanto di tirarmela? Siamo partiti fortissimo in questa nostra ultima sessione del Music Play di quest'oggi con questo meraviglioso pezzo del 1996 dei 49ers. Mamma mia, quanto era bella! Troppo bella! Allora, restiamo in tema di pezzi estremamente grintosi.

Siamo partiti davvero fortissimo, prima con i 49ers, Baby I'm Yours, poi con Trivial Voice, questa The Beat of the Flamenco. Adesso vediamo, amici, in Let the Music Play di tirare un tantino il fiato, che dite? Dai, rallentiamo le battute per minuto e ci gustiamo questa raffinata Sima o Saima. Kiss My Lips, qui siamo nel 1992. Tuttavia, anche questo, come i precedenti, è una produzione italianissima. E qui c'erano gli zampini di Albertino.

Per me non era affatto banale la voce di quest'artista, Saima oppure Sima. Per noi, chiamiamola dance, è stata importante per un paio d'anni tra il 1991 con Sensitivity MCJ, featuring appunto Saima o Sima, e poi con questa Kiss My Lips. Però di lei si sono perse le tracce e mi dispiace perché aveva un modo di cantare che a me è sempre piaciuto parecchio. Nel frattempo, ragazzi, accantoniamo anche questa produzione, fin qui abbiamo avuto tre pezzi italianissimi. Ora vediamo di completare la nostra ultima sessione di Let the Music Play. Gli ultimi 4 minuti li regaleremo ad un pizzico di musica, anche se sembra impossibile, tedesca. Eh sì, ragazzi, infatti sembra impossibile, però i Mr. President arrivano proprio dalla Tedeschia.

0: Sembra lento, ma non lo è proprio, eh? Coco Jumbo dei Mr. President a completare la nostra ultima parte di Let the Music Play. Io, Marco Mario, ho terminato i miei 51 minuti a disposizione, dunque vi ringrazio tutti quanti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima per ballare i ritmi degli ultimi 30 anni del Novecento. Ciao a tutti!
1: Game over.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Devo avvisarvi quando sta per arrivare questo jingle, altrimenti rischio di far male a qualcuno, in particolar modo alle orecchie. Bentrovati con Marco Del Weiss, bentrovati con Super Sound. Appuntamento con la musica degli anni 80, l'appuntamento con la musica degli anni 90, l'analogico verso il digitale. E qui ognuno poi può decidere come pensare meglio, se è meglio una o meglio l'altra. In qualsiasi caso le canzoni che passeranno, anche in questa occasione, saranno veramente le più toste, ascoltate alla radio, ballate in discoteca, ascoltate con gli amici. E ve le presento immediatamente con Aneka e Japanese Boy. Poi ci saranno i Boys On con Picture of You e un po' di rock targato Asia con Heat of the Moment. Queste le canzoni di Super Sound.

0: Tra poco, nel Super Sound, altri grandi successi degli anni 80 e 90.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza. Super Sound and... Stanno per arrivare altre tre bellissime canzoni. Te le presento? Certo, dai! Con il 1997 protagonista insieme ai Corner Shop e la canzone che era Brimful of Asia. Le Bananarama, Venus, un pezzo del 1969 però rifatto nel 1986 da loro. La canzone sarà Venus. E poi musica italiana insieme...

0: poco nel Super Sound altri grandi successi degli anni 80 e 90.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Mischiamo la musica degli anni 80 con quella degli anni 90 e il risultato secondo me non è male, dai. Ci piace questo appuntamento? Alzate la mano quelli che dicono di sì, alzate le mani quelli che dicono di no. In qualsiasi caso alzate le mani, dai, divertitevi, fate il bordello, fate quello che volete. Anche perché stanno per arrivare tre canzoni, la seconda in particolar modo, che proprio vi faranno venire la voglia di ballare sotto tutti i punti di vista. Gruppo francese, si chiamano Bandolero, la canzone era Paris Latino, 1983, quanto tempo. Poi ci sono i D-Light, formazione nata a New York tantissimo tempo fa, la canzone la più famosa di loro, Grooving in the Heart. La ricordate quella? C'era anche Towa Tay, che è un grande DJ, grande produttore. E per chiudere questo trio, un altro cantante americano. Ma sì, dai, non ci sta male. Chris Isaak con Wicked Game. Buon ascolto di Super Sound.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Mamma mia, le prossime tre che belle che sono. Una è un po' rock con il signor Billy Idol, che tra parentesi magari non so se lo sapete, ma il vero nome è William Michael Albert Broad. Lo sapevate? Bene, non lo sapevate, adesso lo sapete. Ascolteremo Out in the City, poi la prima delle due canzoni dance Black Box con I Don't Know Anybody Else, formazione Italo House, che ha fatto veramente un grandissimo successo non con questa canzone ma con Right on Time. E per chiudere il trio di Ram con You Are the Best Thing. Grande pezzo, meraviglioso dance, anche se non sembra, perché ha un ritmo un po' tranquillo, ma però il ritmo c'è dentro. Questa canzone, pensate, che è stata addirittura considerata la numero 96 delle 100 canzoni migliori dance di tutti i tempi. E noi le ascolteremo tra qualche istante in Super Sound.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Attenzione, siamo arrivati all'ultima canzone del nostro appuntamento odierno con Super Sound, la musica che ha fatto la storia degli anni 80 e 90. Vi do tre piccole indicazioni per ricordarvi che cosa sta per arrivare insieme a noi, anzi per anticiparvi cosa sta per arrivare insieme a noi. Album è il numero 7 registrato in studio, era uscito nel 1991 e l'album si chiamava Attenzione Bambino. Ok, hai azzeccato. Stanno per arrivare gli U2 con una delle più belle dell'album, si chiama One. Io vi saluto, vi faccio sentire la canzone, vi do un appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao, dalla parte di Marco e del Vice.

0: E dagli studi di Radio Studio Potenza incomincia questa prima puntata di Music Generation. Buonasera Mr. Cinco J.
1: Buonasera Manuel Cuna e buonasera a tutti i nostri nuovi radioascoltatori. Un saluto a tutti.
0: Ma che bello, siamo arrivati anche qui. Ma spieghiamo un attimo che cosa faremo in questa nuova puntata, in questa nuova trasmissione, Cinco.
1: Allora, questa trasmissione sarà totalmente dedita all'intelligenza artificiale e oltre a fare notizie portate ovviamente tramite l'intelligenza artificiale, faremo passare anche una valanga di artisti AI. Cosa sono gli artisti AI? Sono i content creator che creano le canzoni che sentirete in questo programma.
0: Ma si vede che hai studiato, si vede. Anche perché voi avete la possibilità di essere i protagonisti di questa nuovissima trasmissione andando direttamente sul nostro canale TikTok e inviandoci i vostri brani ogni settimana.
1: Esatto, tramite iMusic Selection, che sarà un altro programma che sembra cura di Manuel Cuda.
0: Esattamente, e quindi entrate all'interno del nostro profilo, inviateci le vostre tracce, siate online ogni

0: E allora salutiamo Onda MX con la sua traccia Misantropo, di cui l'autore praticamente dice di essere misantropo, ma ha anche dei difetti.
1: Quindi... certo, tra tutte queste cose positive c'è anche qualcosa di...
0: Va bene, comunque Manuel, io parto. Allora, svolta la Casa Bianca sul fronte dell'alta tecnologia. Il presidente degli Stati Uniti, che come tutti sappiamo essere Donald Trump, ha firmato l'atteso ordine esecutivo denominato Promoting Advisor Artificial Intelligence Innovation and Security, di cui ci parlerà Manuel adesso.
1: È un nome tutto lunghissimo.
0: Sì, stavo impazzendo infatti a dirlo.
1: Ma sì, perché praticamente che cosa succede? Se prima non si sapeva esattamente cosa succedeva con l'intelligenza artificiale, adesso dice, va bene, è vero che non si sa ancora, quindi io voglio controllare tutte le nuove aziende, tutte le nuove AI che fanno, che sono un pelettino più grandi del previsto, insomma, io le voglio controllare.
0: Si vede che Donaldino comincia a essere preoccupato anche in ottica campionati del mondo di calcio che partiranno fra poco.
1: Sarà sicuramente quello.
0: La cavancina suave qua.

0: Allora, questo rappresenta veramente una virata per tutta l'amministrazione Trump, caro Cicco.
1: Ok.
0: Perché prima era tutta deregolamentizzata,
1: era molto free, l'intelligenza artificiale appena nata era molto free, adesso invece è già stata, tra virgolette, un po' piallata, no? Un po' smussata negli angoli.
0: Sì.
1: E Trump cosa vuole fare? Vuole portarla ad un livello per la quale venga utilizzata solo per il bene, che non ci siano problemi legati a questa intelligenza artificiale.
0: Sì, ma è stato lui stesso a dire: ragazzi, liberiamo tutto, in modo che tutto quello che è il processo di nuova intelligenza artificiale, di nuovo sviluppo, sia più veloce. L'aveva detto lui.
1: Sì, vabbè, adesso qua
0: detto.
1: Fra robot, intelligenza artificiale, abbiamo veramente delle belle gatte da pelare. Io, sapete cosa vi dico? Che quasi quasi mi ascolto un po' di musica. Chi arriva adesso, Manuel, invece qua?
0: Ma adesso abbiamo The Summers con Dentro un'onda. E bellissima canzone, tra l'altro, perché a me piacciono questo periodo. Perché?
1: Vabbè, per forza, The Summers, è estate. Anche certo. A me piace questo periodo, come mi piace l'albero di Natale, a Natale, o no?
0: No, non tanto.
1: E allora

0: Fa, ero seduto ancora sul lettino in spiaggia, invece adesso mi tocca vedere la faccia di Manuel, che per fortuna vedo solo io. Comunque, allora, torniamo a parlare del nuovo decreto sull'intelligenza artificiale firmato da Donald Trump, come abbiamo fatto nella prima parte. Come funzionerà in concreto questa nuova vigilanza sui colossi della tech, dell'high tech e di tutte queste forme tecnologiche avanzate? L'ordine esecutivo introduce una formula di compromesso, chiede alle aziende del settore di sottoporre i nuovi e più potenti modelli di AI ad una revisione, governativa almeno ogni 30 giorni.
1: Quindi, ma tu ti rendi conto?
0: Madonna, ho perso un polmone anche con questa tecnica.
1: Ma tu ti rendi conto? Allora, sostanzialmente, venite da me, governo, io controllo se la vostra AI può funzionare. Se può funzionare, che io reputo che questa lì, insomma, è fatta bene.
0: Facciamo cadere il governo. Questa è l'unica
1: soluzione. Non si può far cadere il governo.
0: Facciamo cadere il governo.
1: Anche perché è un governo legittimo, Cico, non si può fare.
0: Senti,
1: non si può fare.
0: Invece cosa ti caccia Mr. Rock con Glass?
1: Tu dici che grunge e io dico che è un po' gothic. Ad ogni

0: situazione mi sembra un po' paraculo, come si dice, no? Parachiappe,
1: parachiappe. Ma da Donaldino cosa ti vuoi aspettare? Un paese che è in guerra, poi gli dice venite a fare i campionati del mondo di calcio.
0: No, cioè, la cosa comica è che c'è un dettaglio fondamentale in tutto questo. Allora, sta facendo discutere parecchio l'America, perché l'intero impianto non è obbligatorio, ma si basa esclusivamente sulla collaborazione volontaria delle aziende. Cioè,
1: certo,
0: allora,
1: prima gli spunteranno una pistola alla testa e poi gli diranno dai, per favore, collabora.
0: Ma no,
1: io
0: no,
1: conosco
0: no,
1: questo gioco.
0: Se volete potete mandarmelo, ma questo qua è per capire un attimo qual è il senso.

0: Comunque che serviva anche, cioè quella lì, creata anche per comandare i droni.
1: Certo, e tra l'altro è anche una canzone famosissima di Max Pezzali che canta Sei un mitos.
0: No, quella è un'altra cosa, non c'entra niente la ICICO, insomma.
1: Allora, l'ultimo e potentissimo modello di intelligenza artificiale sviluppato da Anthropic, avete capito? Mythos è una canzone di Anthropic.
0: Esatto, Anthropic ha creato questa intelligenza artificiale che è in grado comunque di autogestirsi e questo fa paura.
1: Peggio degli umani.
0: Peggio. Cosa ascoltiamo adesso?
1: Adesso invece ci pompiamo Fuzzolo AI con Offline.

0: Ma cambiando discorso, caro Cicco, pensiamo alle cose belle, non alle cose negative.
1: E non a Donaldino.
0: Esatto. Abbiamo ricevuto una canzone veramente fantastica di una nostra new entry.
1: Ok. Oh, un'altra new entry del Generation.
0: Esatto, è Taras VP. Che
1: ok, saluto, grande Taras, big up.
0: Ha dedicato questa fantastica canzone alla figlia, perché lui purtroppo sta in Svizzera e la figlia in Sicilia.
2: La canzone sei tu. L'ho creata per mia figlia Martina. Purtroppo non viviamo insieme. Lei vive in Sicilia e io vivo in Svizzera. Mi manca da morire.
1: E allora ti aspettavamo da tanto, è la nuova traccia di Taras VP. Noi la ascoltiamo tutti insieme e ci ritroviamo qua insieme a Manuel Q e Cicco J dopo lo stacco.
0: E voi non cambiate stazione, rimanete sempre sintonizzati su Music Generation.
3: È notte fonda, respira il cuore tra le ombre di questa città. Ogni pensiero ha il tuo colore, anche se ancora non sei qua. Le mani fredde sul mio petto,

0: so.
1: E rieccoci in studio per questa prima puntata di iMusic Generation, proprio qui su Radio Studio Potenza.
2: Come sempre Manuel Cude e Cico J vi terranno compagnia con le ultime news legate all'intelligenza artificiale con della buona iMusic.
1: Ed è bellissima la iMusic, ed è bellissimo tutto quello che gira intorno alle notizie legate alla i.
2: Certo. Ok. Ogni settimana news inedite.
1: Ma pensa che c'è stata un'app molto divertente, no? Perché spesso parliamo di quelle che sono le app create con l'intelligenza artificiale.
2: Ok, sì, soprattutto, tra l'altro.
1: Ok, e se ce ne fosse una dedicata a quello che tu hai nel frigo, che in base a quello che tu gli dici, lei ti suggerisce cosa mangiare, Cico, la useresti?
2: Sì, io tantissimo, soprattutto per non far scadere la roba, perché quanti di noi fanno la spesa e buttano via tutto?
1: Ma infatti l'idea è proprio quella, è stupenda questa cosa. Dai, comunque, presentiamo il prossimo brano, poi raccontiamo la notizia.
2: Arriva FDR Musical Creation con You Are The One!
1: E naturalmente dopo continueremo a parlare di questa fantastica news.
2: State con noi!
3: Despite the years, despite the uncertainties, there are millions of footsteps

0: Ottima traccia, come sempre selezionata dal nostro Big Meister Manuel Cuda. Ricordiamo a tutti che ogni lunedì dalle ore 21 alle ore 23 va in onda iMusic Selection. Dove, Manuel?
1: Su TikTok, sul nostro profilo iMusic Selection. Quindi cercateci, potete entrare dentro direttamente in contatto con noi, inviarci la traccia e noi ci sarà la possibilità, insomma, di essere su questa fantastica trasmissione in questa fantastica radio.
0: Rubrica a carico di Manuel Cuda e anche di Chiara Battaglia, che salutiamo. Allora adesso, Manuel, se pensate che i robot stiano per colonizzare il mondo e rubarci il lavoro, potete stare tranquilli.
1: Almeno in cucina.
0: Almeno in cucina, però. In Nuova Zelanda, una nota catena di supermercati di nome Pack and Save ha lanciato un'applicazione basata sull'intelligenza artificiale per aiutare i clienti a risparmiare e ridurre lo spreco alimentare.
1: Esatto.
0: Cioè, wow, questa la voglio subito, ecco. Vedi, questa è intelligenza artificiale, come si deve. Non Donaldino che vuole fare tutti i suoi... vabbè, lasciamo stare. Comunque, questa secondo me è una cosa rivoluzionaria. Ma adesso ci ascoltiamo Bulldog AI Underground con la traccia Lo So. Sai perché, Manuel? Io lo so.

0: bellissimo. Ma pensa che alcuni burloni, così chiamati, no, hanno provato a inserire tre ingredienti stravaganti, tipo l'acqua, la candeggina, l'ammoniaca. E l'intelligenza artificiale che cosa ha fatto? Non ha fatto una piega.
1: Ah, quindi gli ha dato tipo, che ne so, spaghetti, candeggina e burro?
0: Ma certo, ha sfornato con entusiasmo una ricetta tipo aromic water mix.
1: Allora, c'è da dire che comunque, ragazzi, come sempre, queste applicazioni nuove vanno sperimentate. Quindi se voi aiutate l'app, l'app vi aiuta, ma se voi gli date da mangiare i muri, cioè...
0: Ma tu ti rendi conto che gliela condita così bene che la bevanda analcolica perfetta per infrescare.
1: Ah, perché ti fa anche lo slogan allegato?
0: Certo, ti dà anche lo slogan e ti spiega anche il perché.
1: È tutto business, tranne la prossima traccia, che è di Future Frequency Hub a cura del nostro Ian, ed è di Elena Pasini con Il tuo riflesso sulle scale.
0: Senti qua che romanticismo. Come sa-

0: cocktail mortale fatto con la candeggina e vari ingredienti, abbiamo anche il menù degli orrori di chef robotico, perché
1: che bello.
0: Sempre tramite quest'app neozelandese questo simpatico chef ha mischiato praticamente di tutto e ce l'ha provato a rifilare come se fosse la cosa più buona del mondo,
1: dal metanolo. Mamma. Perché anche il metanolo, cioè, comunque va mangiato e va assaggiato, no? Secondo questa fantastica AI. Oppure veleno per formiche.
0: Mamma raga.
1: Sì, ma perché principalmente l'intelligenza artificiale impara in base alle ricette degli altri, quindi se le persone dicono che quella cosa si può mangiare, gli altri ricevono suggerimenti sul fatto che questa cosa si possa mangiare.
0: Assolutamente.
1: E ammazziamo tutti.
0: Assolutamente.
1: Ammazziamo.
0: Sì, ma sì, ci ammazziamo da soli però andare dietro questi stupidi consigli.
1: Ma
0: comunque
1: anche.
0: Continuate a sperimentare i consigli della nonna. Ritorniamo in musica, poi ci ritroviamo qui ancora da Music Generation.

0: Abbiamo ascoltato Sotto lo stesso cielo di Alessandro Leone. Bravissimo Alessandro Leone.
1: Grande, ti salutiamo.
0: Allora, certo, la ritirata nei supermercati e la lezione dell'AI. Praticamente, che cosa è successo? Alla fine della fiera, chiaramente hanno dovuto ritirare l'app perché aveva una serie di problemi.
1: Ma dai?
0: Vabbè, l'abbiamo già spiegato. Okay. Sì, certo. E inoltre, anche perché tutto quello che aveva imparato, in quel punto ormai non si poteva più tornare indietro perché l'aveva imparata, capisci?
1: Quindi, vabbè, una soluzione c'è sempre: disinstallate l'app e andate senza quella a fare
0: sì,
1: la spesa.
0: È stata ritirata. Prima di ammazzare qualcuno, ritiriamo l'app.
1: Dai. Siamo veramente ai limiti del ridicolo. Adesso ci ascoltiamo Artisound con Baila Baila. E Manuel, qua inizia l'estate.
0: Shakera,
1: adesso
0: shakera,
1: io sono
0: shakera.
1: Già shaker.

0: questa prima puntata di Music Generation su questa fantastica emittente è finita qui, caro Chico J.
1: Madonna, è volata, eh? È proprio vero che ci si diverte troppo e si sta bene tanto e il tempo vola.
0: Quando ci si diverte, sì. Ma comunque ritorniamo anche il prossimo giovedì alle ore 21, eh?
1: Esatto, ci ritroviamo sempre qui, gonfi di amore, soprattutto di buona iMusic e di tante, tante, tante novità legate all'intelligenza artificiale.
0: E quindi alla settimana prossima!
1: Ciao, un saluto da Manu e Kuda e da Chico J.
0: Ciao!
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Max Bellè presenta Vintage Club.

0: Allora sto ridendo perché stavo parlando al microfono, ma il microfono era chiuso. Un ringraziamento a chi cura e guida la parte tecnica, Brian Bellè. Questo è il Vintage Club, io sono Max Bellè.
1: Cos'è
0: pubblicità? Ma che fate? Ma siete pazzi? Lipstitch. Cos'era quella di prima? Era la pubblicità.

semplicemente questo è il Vintage Club. Il Vintage Club vi crea quell'atmosfera che vi prende, vi trascina, vi porta naturalmente in un vortice di piacere. Questa cazzata micidiale, ma però lo dovevo dire. Questa è la nostra musica, questa è la musica che entra nel cuore, nell'anima, quella che ci fa ballare, quella che vi dice: "Ve voglio bene".

Dance Get Down Feel Town Al Houston and the Partners, cioè praticamente gli amici lì in bottega. Che bello Vintage Club. Brian Bellea alla parte tecnica sta svolgendo il suo lavoro in maniera bellissima, in maniera, ma che te devo dire, sta pulendo tutti i vinili settimana per settimana. Ah, perché noi usiamo solo esclusivamente il vinile, ma voi tanto poi lo sapete. E là, e là. Perché questo lento? Tina Collins e Leroy Carter, 1976 al Vintage Club.

0: ragazzi, ma cosa andiamo a prendere noi? Tutto quanto in vinile. Trovatele queste cose.
1: Non si trovano, cioè si trovano, ma
0: una ricerca puntigliosa per quanto riguarda i nostri vinili. Tina Collins e Leroy Carter per questo Stay Here. Pensate, era il 1976. No, bau bau, biccio biccio. Era 50 anni fa. Hola, hola. Love, love.

ragazzi. È bellissimo. Crea quell'atmosfera che poi chiaramente quando entri in voce sciupi tutto quanto, perché è cantato fino alla fine, non c'è. È vero? Non c'è, non andava di moto a quel, che ne so, quei 30 secondi finali di musica e basta per far entrare gli speaker. Assolutamente no. Abbiamo creato l'atmosfera, spero, a qualcuno. Ma che fai? Shock.

Street Wagon, Heaven Touch. Ragazzi, ma che te devo dire? Prova in un momento particolare, porti la tua amata con un sound del genere, dai. Un bel bicchiere di vino ghiacciato, bianco se possibile, rosé forse meglio. Camino acceso, poi ti dimentichi la pentola sul fornello ed è finito e fai la figura di quelle meschine. Però questo è il sound giusto per allentare la tensione in una serata, diciamo, mondana.

0: Che c'è? Che vuoi?
1: Ah, ce l'ho con la parte tecnica. Lo so, mi sono dimenticato. 348-349-1141 è il WhatsApp del Vintage Club.
0: Scrivete, sono, che ne so, Ubalda.
1: Mi ascolto a, non lo so, Trento, Bolzano, Caltanissetta, quello che volete voi. Potrei ascoltare, se possibile, questo. Potrei fare un saluto, ma certo, perché noi vi vogliamo bene. Vedi che simbiosi che abbiamo io e il tecnico. Lui sapeva che al bene doveva entrare il brano. Mamma mia, Xavier Hampton, Let Me Through, You're Right. Ma che bellissimo, vinile, che è tutto vinile. 45? Mamma!

signor Xavier Hampton, è una garanzia quell'uomo. Ma che scherzi, apre tranquillamente il microfono e ti dà delle sensazioni eccezionali, oltre al sound meraviglioso che riesce a fare, mamma. Hola, buy a sound bar case, bello questo, 45 giri, ragazzi, pensate, questo è un 45 giri, 1978, abbiamo tutto, di quel che non manca abbiamo tutto.

Case. Ma oggi hai fatto tutto 78? Metà 78? Ok, mi sta bene, anche perché poi hai messo via etere in registrazione delle grandi e belle cose. Questo è un mix Just of Funk. Sta arrivando. Arriva? Ma un altro lento, no? La partenza servirebbe. Però sento lo scricchiolio delle dita che mi dice che andrà su di tempo, sicuramente. È vero? Oh mamma! Sì! Midnight Groove!

bellissima, all'insegna di quella musica che ci prende il cuore, non soltanto il cuore, ci prende altro, ma non possiamo dirlo. Un ringraziamento a Roberta che ci ha scritto da Belluno, ci ha scritta perché è una donna. Un ringraziamento anche a chi ha curato e guidato la parte tecnica. Bimbi, come dicono in Toscana, ci si vede, anzi soprattutto ci si sente.

Oggi parliamo di caffè. Ciao. Quel liquido scuro che separa la civiltà da una strage premeditata. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Preparate la moca. Shoot me a song.

Avete presente quel cartello che vendono in tutti i negozi di cianfrusaglie? Quello con scritto "non parlarmi finché non ho bevuto il mio caffè". Ecco, se ne avete uno in cucina, sappiate che non siete originali. Siete solo dei potenziali sociopatici che hanno bisogno di un alcaloide per non rispondere buongiorno con una testata sul setto nasale del proprio vicino. C'è questa narrazione romantica del rito mattutino, il profumo sale, la moca che gorgoglia, tutte balle. La verità è che siamo dei tossici legalizzati. E la mattina cerchiamo una scossa. Guardatevi allo specchio prima della tazzina, sembrate una comparsa di The Walking Dead, con il pigiama di pile e le occhiaie che arrivano alle ginocchia. Intanto sta salendo il caffè, voi interagite con le nostre pagine social, entrate nella nostra community.

One More Cup of Coffee, ancora una tazza di caffè. Questa è una cover di Iridescence, di un brano di Bob Dylan del 1976. E poi finalmente arriva il primo sorso di caffè, miracolo. Improvvisamente i vostri neuroni, che fino a un secondo prima stavano giocando a 1, 2, 3 stella, in un angolo del vostro cervello decidono di tornare al lavoro. Ma non è che diventate simpatici con una tazza di caffè, eh? Diventate solo lucidi quanto basta per pianificare magari una vendetta contro il vostro collega che vi aspetta in ufficio con troppa allegria. Ammettiamolo, chi è felice alle 8 di mattina senza caffeina o è un santo, o mente, o ha dei problemi veramente seri con la realtà. Noi abbiamo bisogno del nostro fango nero bollente per accettare l'idea che anche oggi bisogna andare a lavorare. Coffee and TV, i Blur.

Coffee and TV, lo ricordate il video? C'è la busta di latte che cammina per strada. Quindi se mi incontrate per strada e non ho una tazzina in mano o un bicchierino, fatemi un favore, passate oltre. Non è per cattiveria, è istinto di sopravvivenza, non si sa mai. Ma voi conoscete l'origine del caffè? Ne parliamo tra poco, vi ricordo soltanto che si parla di capre ed Etiopia.

0: ti vedo.
1: Ti vedo.
2: Tra poco i vostri messaggi sono veramente...
3: Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.
2: Pazzeschi e dire poco. Have a nice day, Stereophonics. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

Angelo dice: io prima del primo caffè della mattina non sono antisociale, sono proprio un pericolo pubblico. Ditelo in radio, chi usa le capsule di plastica aromatizzate al caramello merita l'esilio immediato dall'Italia. Solo Moka. Questo lo diceva Peppe. Enrico dice invece: ma quelli che chiedono un decaffeinato d'orzo in tazza grande con latte di soia tiepido e schiuma fredda, che

L'origine del caffè ci porta in Etiopia, intorno all'anno 800, un pastore Kaldi. Un giorno nota che il gregge impazzisce dopo aver mangiato delle bacche rosse. Le capre iniziano a ballare. Lui vede le capre e che fa? E assaggia anche lui le bacche. Una persona saggia scapperebbe, lui no. Il pastore vede gli animali sotto l'effetto di stupefacenti naturali e decide di provare la stessa sensazione. E come va a finire?

quanti caffè al giorno bevete? Io dopo il quinto non li conto più. Fanno male. Di qualcosa dobbiamo morire prima o poi.

Diceva Mocaldi, il pastore, mangia le bacche rosse e con la pressione addonila corre da un monaco di un monastero vicino. Gli urla, ho trovato il paradiso, guarda le capre. Il monaco era un tipo scettico, guarda, pensa e grida stregoneria e butta le bacche nel fuoco. E qui avviene il miracolo, quelle bacche si tostano, il profumo invade la stanza. I monaci cambiano idea, annusano l'aria. Beh, dico, forse il demonio ha un gusto ottimo in fatto di aromi. Macinarono quelle bacche e le misero in infusione. Il resto è storia. Quindi la prossima volta che sosteggiate il vostro espresso da 3 euro in Piazza Duomo a Milano, ricordate, state solo replicando l'esperienza di un gregge di capre etiopi eccitatissime. La civiltà occidentale è stata costruita su un'intuizione ovina, a quanto pare. E guardando come guidiamo nel traffico, direi che il legame con le capre è rimasto intatto. Siamo una specie superiore, riusciamo a fatturare perché abbiamo deciso di imitare il delirio psicomotorio di un ovino. Fondamentalmente la nostra civiltà è un rave di capre.

Naturalmente parleremo anche dei baristi, di come vi guardano quando ordinate certe cose al bancone. E tra poco i messaggi delle signore all'ascolto.

Monica dice: bere caffè impedisce di dormire, per il contro dormire ti impedisce di bere caffè, un circolo vizioso bellissimo. Sandra dice: la mia scala di priorità è 1 il caffè, 2 tu, il mondo al numero 3. Siamo in ottima posizione allora. Speaker, hai la voce così attraente che solo un espresso doppio lunedì mattina ti supera.

Pensate che quando il caffè arrivò in Europa, i preti gridarono all'idolo pagano scandaloso e nero e Satana in tazza. Papa Clemente VIII decide di assaggiarlo. Il risultato? Sarebbe un peccato lasciarlo solo agli infedeli. Praticamente Papa Clemente VIII è il primo influencer marketing della storia. Dalla scomunica al rito della domenica in tre sorsi. Pensate che esiste gente che paga 50 euro per un caffè defecato da un piccolo mammifero indonesiano, lo zibetto. Avete capito bene? Abbiamo trasformato un processo digestivo animale in un bene di lusso. È la prova definitiva che se vendi qualcosa come esclusivo, l'essere umano è disposto a bere letteralmente di tutto, pur di sentirsi superiore al suo vicino.

Die with a smile, morire con un sorriso. È quello che dicono i baristi la mattina. Il magico e terrificante mondo del bancone, dove alle 7:30 del mattino c'è chi entra e dice un espresso grazie e si comporta come una persona normale, e chi poi diventa lo scienziato pazzo della caffeina. Due macchiati freddi schiumati, un corto in tazza grande e un deca in vetro. Sembra un prospetto per il lancio dei missili nucleari, invece è solo il lunedì mattina al centro di Milano. Il barista è l'unico professionista al mondo che ti insulta con gli occhi mentre esegue i tuoi ordini assurdi, mantenendo una velocità che alla NASA se la sognano soltanto. Come lo bevete il caffè? Interagite col vostro speaker itinerante.

0: Tracy Chapman, Stand By Me. Questo è un live a Late Show di David Letterman.
1: Oh, darling, darling, stand.
0: La tazza del caffè di David Letterman è uno degli oggetti di scena più iconici che ci sia. Nella sua celebre frase, se non fosse per il caffè non avrei praticamente personalità.
1: Stand by me, stand by me.
0: È un bevitore assiduo di caffè.
1: Stand by me, stand by me.
0: Accelera il metabolismo. Il mio dorme però.

Cristiana Polegri, Matteo Brancaleoni. Non so che darei. Perfetto. Questa è proprio musica perfetta per un aperitivo sul mare.

Il mondo del caffè è molto vario, tra orrori e varietà. C'è il caffè solubile, il paradosso della pigrizia, una polvere triste che pretende di sfidare la fisica. Versate acqua su detriti chimici sperando nel miracolo, ma ottiene soltanto un fango tiepido che offende la termodinamica e il buon gusto.

Espresso è il caffè solubile, non è una bevanda, è una resa incondizionata alla mediocrità. Ma volete mettere il rito della moca? Un culto pagano, direi. Alle 6 del mattino, come zombie assonnati, si fa tutti la stessa liturgia, il sacro monticello di polvere, l'acqua fino alla valvola, guai a sgarrare, e l'attesa del gorgoglio. Chi lo beve zuccherato, chi lo beve amaro. Chi guarda la tazza con un delirio di incoscienza che dura almeno 15 minuti. E poi il lavaggio della caffettiera, mi raccomando, solo acqua, perché il sapone è un peccato mortale. Si dice che più la caffettiera sia incrostata, più venga il caffè buono.

personalmente prendo il caffè amaro senza zucchero. Si dice che chi beve caffè amaro sia psicopatico. Posso confermare. Siete su Viaggiando Nate in the Radio Show con Saverio Lombardi. Oggi parliamo di caffè. Interagite come state facendo, siete fantastici. Entrate nella nostra community, scaricate l'app, mettete il cuoricino allo speaker. Lasciate un caffè sospeso in qualche bar. C'è sempre chi non se lo può permettere, ma è un piacere regalarglielo.

Don't Know Why, non so perché, Norah Jones. Beh, non so perché si può anche adattare al bar dove arrivano i tre personaggi mitici. L'indeciso cronico che arriva dopo la fila interminabile e chiede cosa avete. Oppure l'ingegnere chimico che ordina un macchiato freddo in tazza grande, schiuma calda, latte di soia a 62 gradi e tre gocce di dolcificante. Don't know why I did. Forse sta cercando un carburante per la NASA, non un caffè. E poi c'è il geometra dello zucchero, versa tre bustine e gira per mezz'ora e in quel vortice lo zucchero si fissa sul fondo. La regola d'oro è: se sul vostro ordine ci sono più di tre aggettivi, voi siete la parte del problema. Andate in pace, ma restate agitati. Stessa ora, stessa tachicardia. Siete stati su Viaggiando Night and Day The Show. Non siate creep, non siate strani quando andate a prendere un caffè.

un'ora di viaggio è letteralmente volata parlando di caffè. Abbiamo toccato Bob Dylan, le capre di Caldi, le follie dei clienti al bar, David Letterman e la sua tazza. E non potevamo che chiuderla quest'ora con Creep. Ma voi restate sintonizzati. Magari cambiamo marcia. Magari vi porto dentro altre storie nuove, incredibili. D'altronde siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro barista itinerante.

Perché il caffè alla fine è un rito, ma è anche un modo per accogliere un amico, per guardare in faccia il vostro amore e dire magari buongiorno.

0: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
1: The Nightlife. The Nightlife. The Nightlife. The Nightlife. Con Dario Biondi.

Bentornati a The Nightlife, stiamo per partire con una nuova puntata, una nuova compilation di grande musica, come sempre selezionata, con le nostre atmosfere, le nostre vibrazioni notturne. Restate tranquilli, rilassatevi e noi partiamo subito. The Nightlife, benvenuti!

Eh sì, è bella di notte la città. C'è pericolo, ma pure libertà. Ci girano quelli senza sonno, gli artisti, gli assassini, i giocatori. Stanno aperte le osterie, le friggitorie, i caffè. Ci si saluta, ci si conosce, tra quelli che campano di notte. Le persone perdonano i vizi, la luce del giorno accusa, l'oscuro della notte dà la soluzione. Escono i trasformati, uomini vestiti da donna, perché così gli dice la natura e nessuno li scoccia. Nessuno chiede conto di notte. Escono gli storpi, i ciechi, gli zoppi, che di giorno vengono respinti.

Abbiamo già consumato metà del nostro tempo a disposizione. Siamo al classico giro di boa di The Nightlife. Suoni del mondo nell'atmosfera della notte. Un viaggio sonoro tra le melodie, i ritmi e le emozioni che animano la notte nei diversi

Sì, amo la notte, silenziosa, lenta e misteriosa. Non si sente più alcuna voce umana, tutto è dolcemente affievolito. Ascoltiamo finalmente noi stessi, perché cerca un senso di serenità e di desiderata solitudine. La notte è positiva, amplifica il desiderio di guardarsi dentro, di comunicare, di sapere e anche di creare. A ciascuno la notte regala i sogni, la dose giornaliera di follia. Quante cose illumina il buio, i pensieri, le emozioni,

0: The Night Life.
1: Da di oggi The Coction. Radio Studio Potenza.
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train.

0: Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Jazz Train, una puntata interamente dedicata al suono italiano. Avremo un ospite fra l'altro a metà percorso con un chitarrista jazz e oltre, si chiama Daniele Bragaglia, presenterà in studio il suo percorso musicale e conosceremo meglio la sua personalità artistica. Nel frattempo ci ascoltiamo un Luca Di Risio dello scorso anno con questa sua È tutto fragile. Luca Di Risio.
1: Sono di nuovo per strada.

0: fragile.
1: Nel 2004 Luca Di Risio è esploso con un singolo che ha fatto grande successo in Italia e oltre, si chiama Calma e Sangue Freddo. Questo invece è un suo recente singolo del 2025 con È tutto fragile, per questo interprete e cantautore di notevolissimo talento, un brano che si muove con disinvoltura tra sonorità funk, rock e soul, con il giusto equilibrio di pop italiano. Luca Di Risio ad aprire il suono jazz di Just Train, e restiamo in tema di musica italiana con un grande interprete, secondo me si chiama Salvatore Ferraro, che rivede a suo modo molto intenso un classico di Edoardo De Crescenzo come questa Sarà così, Salvatore Ferraro.

La voce di Salvatore Ferraro con il pianoforte di Josué Salzillo, questa è una loro versione molto particolare e emozionante di Sarà Così, brano scritto da Edoardo De Crescenzo. La chitarra adesso di Marco Rinalduzzi, un musicista di lungo corso, lo ascoltiamo con i suoi amici in un brano come Omar, Marco Rinalduzzi and Friends.

Il suono di un quartetto di eccellenti musicisti sono il chitarrista Marco Rinalduzzi con il basso elettrico di Marco Siniscalco, la batteria di Luca Trolli e le tastiere e il pianoforte di Aidan Zammit. Il risultato è questa suggestiva Omar per Marco Rinalduzzi and Friends.

Una classica cover di Pino Daniele, ripresa da un chitarrista di notevole bravura da Caserta. Lui e Guido Della Gatta con la vocalist Flaminia hanno ripreso a loro modo questo classico di Pino, Come che ore so. Vi ricordo che siete all'ascolto di Just Train, programma musicale di qualità trasmesso settimanalmente è curato da me. Un saluto da parte mia, io sono Francesco Sciarretta e come ben sapete l'appuntamento è settimanale da un'ora. Oggi una puntata incentrata sullo suono italiano, dalla chitarra di Guido Della Gatta e la voce di Flaminia con Che ore so di Pino Daniele, al vibrafono solo di un musicista pugliese, lui è Pietantonio Gasparro. Da un suo disco recentissimo come Miniatures for Solo Vibraphone, l'ascolto è questa Invention per Pietantonio Gasparro e il suo vibrafono.

trova sicuro. Invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

Lui è Daniele Silvestri, cantautore sempre impegnato per molti versi. Questo è un suo omaggio alla Costituzione italiana, si intitola Sana e robusta Costituzione, per questo cantautore che molto volentieri ogni tanto vi proponiamo all'ascolto. Siamo quasi a metà percorso con Just Train, vi ricordo l'appuntamento fra qualche minuto con il nostro ospite della settimana, il chitarrista Daniele Bragaglia, presenterà in studio il suo percorso artistico e conosceremo meglio la sua personalità in una sua presenza qui in studio e ascolteremo qualcosa di lui. In arrivo un altro duo di artisti italiani di notevole livello artistico, sono la cantante Giulia Firpo con il pianoforte suonato da un eccellente Fabio Gorlier. L'ascolto è questa Draw.

0: grande podrá.
1: Un pensiero per la musica brasiliana da parte di una vocalista torinese. Lei è Giulia Firpo, accompagnata da un eccellente pianista come Fabio Gorler. Un disco di un anno fa più o meno si tratta di MCU Piano, con un percorso dedicato appunto alla musica carioca, con questa veste in duo fra pianoforte e voce con Giulia Firpo e Fabio Gorler. Ancora un percorso italiano al quale abbiamo dedicato interamente la puntata di oggi, e proseguiamo con un cantautore e bassista, si chiama Glauco Borrelli. Anni fa ha inciso un bel compact disc dal titolo In fondo dietro l'orizzonte, e l'estratto che ascoltiamo insieme è questa, Una mattina serena, Glauco Borrelli.

0: E allora, come preannunciato, abbiamo ospite in studio Daniele Bragaglia, chitarrista ad ampio spettro nella sua musica, non solo jazz ma spesso oltre. Abbiamo ascoltato questo Deep Resonances, un album di qualche anno fa, 2022. Abbiamo ascoltato appunto in radio l'estratto ed abbiamo appunto Daniele qui in studio. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie. Sì.
0: Intanto è un piacere averti qui in radio. Tu sei un chitarrista atipico, no? Tu intanto hai un percorso accademico oppure no? Insomma, com'è cresciuta la tua passione per la musica? Qual è stato il tuo primo impatto con il mondo delle sette note?
1: Sì, ti racconto un po', come dici tu, io sono, mi definisco un chitarrista molto eclettico, per certi versi atipico. Come molti adolescenti, nella fase iniziale del mio percorso mi sono appassionato comunque alle sonorità rock e dintorni, e quindi ho iniziato da adolescente, insomma, sin da subito a suonare in diversi gruppi rock, progressive, poi da lì anche le diverse collaborazioni in ambito hip hop. E quindi il mio percorso è iniziato con il progetto Cheope, che è stato un progetto in qualche modo nato in adolescenza e poi, diciamo, si è sviluppato discograficamente. Abbiamo fatto

0: molte cose interessanti. Abbiamo registrato il disco a Lead Studio, abbiamo masterizzato a New York da Marino, e poi lì l'abbiamo ovviamente presentato in molte location sia in Italia che all'estero, facendo molte aperture anche a chitarristi di livello internazionale. E quindi questo, diciamo, è stato il mio inizio professionale. E contestualmente studiavo anche classica e jazz, dove insomma ho conseguito i titoli accademici, e poi nel tempo, diciamo.
1: Quindi sei laureato in chitarra?
0: Sì. Diciamo, sono
1: la laurea, okay.
0: Diplomato vecchio, okay, ordinamento, esatto, in chitarra classica e laureato in jazz e arrangiamento. Sì, diciamo, oggi.
1: Con chi hai studiato il jazz soprattutto?
0: Sì, il jazz l'ho studiato all'Università della Musica, quindi in qualche modo ho avuto l'opportunità di frequentare corsi con Fabio Mariani, Rocco Zifarelli, tutto, diciamo, quel tipo di entourage, Lazzaro. E poi al Conservatorio di Roma ho studiato col maestro Antonio Iasevoli. È stato determinante per il mio percorso l'incontro con Tony Armetta, ha portato avanti il mio percorso, e in qualche modo lui, per chi non lo conoscesse, è un bassista, contrabbassista, ovviamente, che è estremamente preparato, che fa dei corsi di improvvisazione, e da lì, insomma, ho avuto l'opportunità di approfondire e specializzarmi con lui per lunghi anni, e quindi poi con lui
1: ho... Quindi avete anche condiviso il vostro percorso, quello che poteva essere nel futuro, no? Come linea, sì, diciamo, musicale, sì, artistica e stilistica soprattutto. Però.
0: Sì, nel senso che poi questa collaborazione, che ha un'origine prettamente didattica, poi dopo si è sviluppata e ha dato vita a una collaborazione discografica, e quindi in qualche modo, diciamo, con lui ho realizzato questo prodotto, dove lui ovviamente si è occupato della direzione artistica di questo lavoro, e quindi in qualche modo siamo arrivati a sviluppare e generare questo lavoro discografico, che questa collaborazione ovviamente oggi è ancora in piedi e porterà ovviamente anche ad altre pubblicazioni
1: che presenterai qui in radio, spero.
0: Certo,
1: va
0: certo,
1: bene, infatti, promesso, no?
0: Certo, promesso, ecco. Promesso.
1: E due parole su musicisti che hanno suonato con te in questo Deep Resonances, come magari anche in altri brani che ascolteremo oggi. La scelta com'è stata? Difficile? È stata così ponderata bene, immagino, no? Anche per condividere questo tipo di linguaggio, no?
0: Sì,
1: cioè trovare il musicista giusto, l'artista sensibile che ha questo tipo di no? Di intesa,
0: sì,
1: no?
0: di percorso, sì. La particolarità di questo progetto è che ovviamente ha incluso musicisti di diversa estrazione, sia anagrafica che stilistica. In qualche modo, diciamo, chitarra e basso, la sezione ritmica l'abbiamo affidata a Danilo Ombras e Dario De Santis, due giovani professionisti che insomma hanno collaborato con questo lavoro, e anche alla voce, diciamo, c'è stata la collaborazione di Fiammetta D'Arienzo, anche lei comunque musicista di giovane età, e poi vabbè, ovviamente ci sono io che sto nel mezzo, mettiamola così, e poi abbiamo affidato sax e pianoforte a due musicisti, insomma, di grande esperienza. Il sax ha collaborato con noi Eric Daniel, e al piano Riccardo Ballerini. E quindi in qualche modo, diciamo, la particolarità è proprio questo, di unire diverse generazioni che in qualche modo contribuissero a finalizzare questo lavoro.
1: Come secondo ascolto abbiamo scelto di presentare questo Peruvian Dance.
0: Sì.
1: Due parole su questo brano e poi lo ascoltiamo.
0: Questo brano
1: insieme,
0: diciamo, poi è stato scelto naturalmente come il singolo che un po' rappresentava questo lavoro discografico. È chiaro che, come poi avrete modo di ascoltare, è chiaro che le tinte ovviamente lo rendono di semplice ascolto, come diciamo noi scherzando, l'hit dell'estate. È un brano che ha delle caratteristiche ovviamente abbastanza easy listening, e quindi in qualche modo è stato naturale dargli questa collocazione, comunque, come il singolo che in qualche modo rappresenta.
1: Quindi Peruvian Dance è uscito quest'anno, giusto?
0: Sì.
1: E allora lo ascoltiamo insieme, Daniele Bragaglia con Peruvian Dance.

0: i colori, i suoni di Peruvian Dance, brano con fra l'altro la chitarra o le chitarre di Daniele Bragaglia, che volentieri ospitiamo qui in studio, è venuto a trovarci oggi in radio. E in realtà questo Peruvian Dance è un miscuglio di diversi elementi sonori tra musica etnica, world music, jazz, afro, no?
1: Sì, sì, come dici
0: è
1: tu.
0: È difficile poi contaminare il suono con questa varietà di colori, no?
1: Certo, sì, come tu dici, questo è un crogiolo di tutta una serie di generi,
0: di percorsi,
1: elementi,
0: no?
1: Di percorsi sia a livello di studio, ma anche come interesse di ascolto.
0: E come,
1: no?
0: Passione, come no, certo.
1: Quindi di base, nel mio caso e anche del team di lavoro con cui ho partecipato, il nostro intento è stato quello di creare un lavoro, diciamo, senza limiti di generi e di etichettature come in qualche modo generi musicali. Quindi il fatto che il disco sia collocato in un ambito fusion, cioè proprio la fusione tra diversi generi senza limiti precostituiti, e quindi come avete modo di sentire nel brano, ovviamente è caratterizzato da chitarre acustiche, strumenti percussivi come le tabla, e quindi in qualche modo il pezzo risulta molto, molto contaminato e molto variegato nel suo ascolto.
0: Qual è stato un artista che ti ha illuminato in gioventù?
1: Beh, in gioventù sicuramente
0: un concerto,
1: sì,
0: un disco,
1: diciamo che sicuramente la mia visione è cambiata il momento magari in cui nel rock magari ho ascoltato i Dream Theater, o magari nel jazz ho ascoltato Pat Metheny. Sicuramente questi due sono stati i miei,
0: qualcosa si sente,
1: le mie, sì, diciamo,
0: giustamente,
1: magari,
0: no?
1: le mie, chiamiamole, folgorazioni musicali, no? Nel senso, quando ho sentito, cioè, diciamo, mi sono fermato e ho capito che sicuramente c'era qualcosa di bello, interessante da comunque da apprendere, da integrare nella mia musica.
0: Prima di ascoltarci l'ultimo brano scelto, Land of Esmeralda, due parole sui tuoi contatti social, dove possiamo trovarti per avere maggiori info sulla tua carriera artistica, su quello che farai domani, no?
1: Sì, diciamo, in qualche modo potete seguirmi sulle mie pagine di Facebook, sia insomma personale che come artista, e sia nel Instagram, e ovviamente per qualsiasi interessamento ovviamente potete contattare il mio editore, la mia etichetta, Mia Progetto Musica, Viale Mazzini 119, e questi, diciamo, sono i miei contatti.
0: E lì troviamo Tony Armetta, sì. Vero? Resident.
1: Sì, trovate anche il resident producer,
0: certo,
1: direttore,
0: no,
1: artistico,
0: no.
1: Qua a Roma, a Viale Mazzini 119.
0: Allora, due parole su questo Land of Esmeralda. Beh, presentalo, fai il conduttore radiofonico.
1: Sì, New Land of Esmeralda, sì, questo qua è un brano, l'ho scelto perché, diciamo, è un po' una ballad, cambia atmosfera rispetto ai due brani precedenti. La particolarità è che ha sempre un concept, diciamo, di natura abbastanza progressiva, quindi comunque le sezioni, le varie parti ovviamente sono molteplici e variegate. Parte con un tema di chitarra classica, poi c'è il solo di basso, insomma c'è sull'outro tutto un solo di batteria. Quindi anche qua l'esplorazione sonora sicuramente è stata comunque interessante e diversa rispetto magari ai due brani ascoltati in precedenza.
0: E allora, intanto ti invitiamo a tornare presto in radio, se avrai occasione, se ti va.
1: Certo, certo, verrò sicuramente per presentare i nuovi lavori.
0: Dunque, Daniele, grazie per essere stato con noi, ci ascoltiamo allora insieme questo New Land of Esmeralda, Daniele Bragaglia.

Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.